0: per dag, 24 uur per dag. Jouw hits.
1: Rosso Radio.
2: On your mark.
3: On your mark.
2: Get set.
3: Go.